figlio Brimbrone, non riei pa vostro figlio. E ruperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto vostro Brimbrone.